nanno te, ma c'è una luce su tutte le porte. Ninna nana, il sole non c'è, tornerà domani per giocare con te. Ninna nana mio germoglio, sarai frutto pregiato del mio albero.